0: is Ventura.
1: Liz Ventura.
0: Clear, Orlando.
1: Message received, Liz Ventura.